0: Poi te lo dicevo ancora fuori, sapevo, ma vediamo.
1: Go ahead.
0: Edward 3219290, Russell, post-Trump.